0: in der Arbeit?
1: Schon wieder am Sprung?
0: Der Jöhn Live Feierabend.
1: Immer dabei.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un